0: Buonasera, benvenute e benvenuti a un nuovo scoppiettante appuntamento. Scoppiettante, poi insomma io c'ho un sonno, è martedì, è primavera, fa caldo. Vabbè, scoppiettante appuntamento con Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Potete ascoltarci su Replay Sound, che tutti conoscono come la piattaforma di streaming audio più sorprendente e appagante che esista nell'intero scenario digitale. Io sono Giada Arena e oggi ho un ospite che è venuta da molto lontano, dalla provincia di Padova, e c'è quel video famoso che dice: allontana Padova, è vicino all'Islanda, giusto? Era Padova?
1: Sì, era proprio Padova, e peraltro oggi è venuto fuori che Björk sta per organizzare un rave in Islanda, quindi dietro casa.
0: Vedi, perfetto, vicinissimo. E si chiama Viola Stefanello, si scusa che io qua ho iniziato a parlare degli affari miei. E Viola, che ringrazio di essere venuta qui da me per farmi compagnia oggi, che non è solo compagnia, perché in realtà, come ben sapete se seguite Wunderkammer, andremo anche ad analizzare tutto lo scibile umano e in particolare uno dei temi di cui Viola si sta occupando negli ultimi tempi, che sono i fandom. Confermi? Tipo quella nota trasmissione con le lettere, la posta che chiede conferma dell'identità delle persone.
1: Confermo.
0: Non posso fare il titolo perché è sulla concorrenza, è sulle reti private.
1: Me lo devo ricordare questa cosa.
0: Sì, mi raccomando. Vi presento Viola, se non la conoscete è innanzitutto una giornalista, lavora per Il Post e si occupa soprattutto di internet, cultura e sessualità. Poi ha scritto anche per Internazionale, Cosmopolitan, Rolling Stone, Wired e altre testate, è una lista piuttosto lunga, ed è una persona che si definisce chronically online. Puoi spiegare a mia madre, che ci sta ascoltando in questo momento, che, ciao mamma, che cosa vuol dire?
1: Allora, vuol dire che fin da un'età veramente troppo remota io passo una percentuale notevole delle mie giornate su internet e grazie a Dio ho trovato un modo di monetizzare questa cosa, cioè ho trovato delle persone che mi pagano per raccontare questa cosa quotidianamente.
0: Questo brutto vizio che hai.
1: Altrimenti non ho veramente idea di cosa avrei fatto con tutte quelle ore passate su internet.
0: Ecco, tu ti sei occupata di fandom, vabbè, a vario titolo, su varie testate da un po', ma in questo momento stai preparando un podcast per Il Post che uscirà tra non molto, quindi stay tuned, come dicono gli americani, che appunto va a approfondire questo fenomeno, e io dopo ti chiederò un sacco di cose. Prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per la giornata, però ti posso chiedere una definizione di fandom?
1: Certo, allora a me fa sempre ridere questa domanda, perché di solito dico: spiegala come la spiegheresti a tua madre, ma mia madre sa da quando sono al liceo cos'è un fandom, perché la ammorbavo con le mie giornate su Tumblr. Sostanzialmente fandom è l'unione della parola fan, che tutti sanno cosa vuol dire, credo ormai, appassionato di cose, e dom da kingdom, quindi sarebbe il regno delle persone ossessionate con prodotti culturali di vario tipo. Comincia a emergere all'inizio del 1900 come modo principale per definire queste comunità. In precedenza c'erano un milione di parole diverse. Inizialmente si usava fandom per parlare di

0: tifoserie soprattutto sportive, adesso sostanzialmente non si usa più. Poi ha cominciato a spostarsi nell'area semantica degli appassionati di fantascienza e poi ha sbracato e ormai ci sono fandom di qualsiasi cosa, ma non degli sport,
1: Ah,
0: per qualche ragione. Cioè,
1: davvero?
0: ormai i fandom, quando ne parli, sostanzialmente includono gli appassionati di prodotti culturali, quindi film, serie TV, libri, celebrità, musica e via dicendo, però è raro che una persona che tifa Milan ed è ossessionata con il Milan si consideri parte del fandom del Milan perché c'è la parola tifoso.
1: Tifoso,
0: Cioè,
1: certo.
0: si sono separate e dopo magari parliamo anche un po' di questa
1: Infatti,
0: cosa.
1: infatti, infatti, anche se io mi considero parte del fandom della AS Roma, qua ci tenevo a dirlo, mi piace questo crossover, anzi va anche a decostruire il concetto forse macista di tifoso, non lo so, non lo so. Comunque, andiamo a ascoltare il primo pezzo che ho selezionato per te, per voi, per noi,
0: Che romantica.
1: che sono i miei amatissimi Yeah Yeah Yeahs, con uno dei miei pezzi preferiti del 2009. Così sto a ritardo di 17 anni, che è Heads Will Roll.

E questi erano gli Yeah Yeah Yes con Heads Will Roll. Io sono Giada Arena, sono qui con Viola Stefanello, questo è Wunderkammer e la scoperta che vi proponiamo oggi, vero motore di questo programma, è quello del pazzo pazzo mondo dei fandom. Dunque, andiamo avanti in questa analisi perché diciamo, correggimi se sbaglio, che storicamente i fandom hanno avuto un po' una brutta reputazione.

0: ci sono varie brutte storie. Invece in realtà nel contemporaneo i fandom diventano sempre più rilevanti anche poi nelle scelte che prendono gli artisti. Quindi volevo chiederti un po', quando è che secondo te è cambiato il percepito dei fandom? Cioè da quando è che non è più da sfigati essere fan di qualcosa? E poi in questo momento quali sono i fandom proprio più potenti, rilevanti?
1: Allora, secondo me, da un certo punto di vista, non hanno ancora smesso di essere considerati del tutto da sfigati, nel senso che se vai a guardare il modo in cui vengono trattate le persone che si mettono in fila ai concerti alle 5 della mattina per stare sotto palco, non vengono tuttora raccontate come quelli che fanno chiudere le fermate della metro perché c'è la partita di calcio. È una delle due cose molto più disruptive dell'altra, quindi insomma. E dall'altra parte, ovviamente, rispetto a come venivano trattati negli anni 70 i fan di Star Trek, oggi ovviamente c'è forza nei numeri, come dicono gli americani, nel senso che con i social network, ma adesso metto un caveat specifico, sono cresciute moltissimo le possibilità di entrare a far parte di fandom molto grandi, globali e via dicendo. Adesso ti direi che quelli di cui si sente parlare di più sono la BTS Army, quelli dei BTS che sono uno dei più famosi gruppi K-pop, ci sono le Swiftie che sono le fan di Taylor Swift, che sono le famose fan di cui si parla quando si dice io non conosco neanche una sua canzone, eppure lei è sempre in cima alle classifiche. Allora, io citerei anche i fan della Marvel, nel senso che secondo me loro sono uno dei motivi per cui adesso è sdoganato, nel senso che è un fandom molto maschile, è un fandom che è passato dall'essere di nicchia e virgolette virgolette da nerd come lo era nel secolo scorso a essere di massa e ad attirare dentro di sé anche un sacco di persone che in precedenza non erano state colpite e attratte da prodotti culturali quando hanno cominciato a fare tutti i film Marvel, quindi appunto
0: il Cinematic Universe,
1: esattamente,
0: cosiddetto.
1: E che se ci pensi è anche il periodo in cui i nerd hanno cominciato a non essere più sfigati, cioè perché io mi ricordo il periodo in cui ero l'unica che si voleva fare i ragazzini a cui piacevano i videogiochi alle medie barra liceo. E poi
0: thank
1: certo
0: you for your service, come certo dicono ai veterani americani.
1: Ho cominciato ad avere competizione.
0: Erano ambiti. È così. No, ma io ti capisco, perché stessa cosa, ma con i fan di determinati gruppi musicali o abitudini underground in generale. E a un certo punto è diventato anche vagamente aspirazionale, vagamente cool. Ma noi, tu ricordami di che anno sei?
1: Nel 95.
0: 95, 93. Quindi ci siamo beccati un po' dello stigma sui fandom,
1: certo,
0: comunque nei primi anni 2000. Internet è arrivato dopo. E senti, invece una domanda al volo prima di ascoltare invece il primo dei pezzi che hai portato con te oggi, e volevo chiederti di quali fandom invece fai parte o hai fatto parte tu. È un po' un test della personalità per farti conoscere dal nostro pubblico.
1: È una domanda veramente difficile, perché io, come molte persone da fandom, ne ho attraversati tantissimi. Direi il primo gigante che ho dovuto abbandonare con grande sofferenza, ovviamente, quello di Harry Potter, come ogni millennial che si rispetti. Appunto, io stavo sui forum di Harry Potter prima che arrivassero i social, bei tempi, e quando non c'era una sola traccia di transfobia sull'internet
0: e in J.K. Rowling,
1: ecco,
0: anche credo.
1: E quello, poi sono passata a Doctor Who, Sherlock e Supernatural, che erano questo mega fandom che su Tumblr si chiamava Super Hulock. Incredibile.
0: Sono tutte delle serie, non so se
1: l'avete
0: seguite.
1: Sì, sono tutte
0: seguite.
1: Delle serie TV, scusate, che uscivano ed erano famose, ma in una nicchia, negli anni 10. E negli ultimi anni molto cioè mi piaceva moltissimo alle medie, l'ho riscoperta da adulta, Taylor Swift e la band che stiamo per mettere, spoiler,
0: ma
1: le Boy Genius.
0: Infatti, anzi, ti posso chiedere di introdurre il pezzo come se fosse il Festival di Sanremo?
1: Allora, le Boy Genius sono un trio di cantautrici statunitensi che erano già molto amate all'interno delle proprie nicchie di ragazze tristi in vari modi e che poi si sono conosciute e amate tra di loro e hanno fondato questo super gruppo che ha terrorizzato i cuori delle ragazzine, e includo me stessa, tristi.

0: in vari modi e lesbiche in vari modi.
1: Vari gradi.
0: Esattamente. E fino a un paio d'anni fa hanno fatto due bellissimi album e poi si sono sgretolate. RIP Boy Genius.
2: E tu per noi hai selezionato?
0: Bite the Hand che parla del fandom delle Boy Genius.
2: Ah, vabbè, l'ascoltiamo e poi la commentiamo.
0: Perfetto.

0: Le Boy Genius by the Hand, che Viola diceva poco fa, bello intanto iniziare a parlare mentre loro riecheggiano nelle nostre orecchie. Viola ci diceva poco fa, in realtà mentre voi non ci avete ascoltato, c'erano i microfoni spenti, che questa è una canzone dedicata ai fandom. Perché?
1: Allora, Phoebe Bridgers, che è la più nota delle tre Boy Genius, in realtà ha avuto dei grossi problemi con il proprio fandom, nel senso che lei ha avuto un periodo in cui suo padre stava morendo e la beccavano costantemente a piangere negli aeroporti e le facevano le foto mentre piangeva negli aeroporti, o la inseguivano e volevano farsi le foto con lei, e lei aveva chiesto 18.000 volte: ragazzi, per favore, cioè, nel senso, se mi vedete in giro e non vi sembro al massimo delle mie potenzialità, non fermatemi, perché chiaramente sto attraversando qualcosa. Mm-hmm. E questa canzone mette insieme le esperienze negative di questo rapporto di dipendenza che un artista ha comunque con i propri fan, perché, come dicono sempre dal palco, non sarebbero nessuno senza i loro fan. Però è molto complesso ovviamente questo rapporto, perché poi, soprattutto oggi che vuoi farti le foto, metterle su internet e via dicendo, avere un proprio limite, livello di privacy come artista è complessino.
0: No, infatti il discorso di internet è dirimente. Anche prima, quando stavamo analizzando proprio la definizione di fandom, chiaramente c'è stato probabilmente un prima o un dopo, ma più che internet forse i social network, che sono letteralmente i posti dove tu vai a pubblicare la foto col tuo beniamino. Però una domanda che volevo farti: invece nella storia ci sono degli esempi di fandom nell'antichità? Perché ovviamente l'esempio più antico che mi viene in mente sono per esempio le fan tacciate di isteria di Elvis Presley, dei Beatles, però ci sono esempi ancora più ancestrali?
1: Ce ne sono svariati, mia cara Giada. Allora, per il famoso podcast di cui sto cercando di non parlare per non fare troppo hype, che mi verrà a mordere in futuro, ho intervistato Daniel Cavicchi, che è uno storico dei fandom, che sta lavorando a cercare tutti i casi di comportamento da fan, lui chiama fanish behavior, nel corso dei secoli. E lui mi diceva che quello più vecchio che ha identificato finora sono i fan delle bighe nell'antica Roma.
0: Wow.
1: Che a quanto pare erano talmente infogliati che non solo si facevano il merch, cioè andavano vestiti come se andassi con la maglia appunto della Roma alla partita, però si menavano pure sugli spalti tra di loro. A un certo punto una città di cui non ricordo il nome ha vietato le bighe per anni, perché i fan delle due principali gruppi di guidatori
0: erano
1: di bighe,
0: hooligan.
1: Sì, non riuscivano a non menarsi quando si beccavano, quindi questo proprio totale fandom contemporanei, anche se online. E poi io ho trovato una citazione bellissima dell'VIII secolo, se non sbaglio, di una traduttrice francese che era super appassionata di San Eufrosina, che era questa santa ormai sostanzialmente sconosciuta, che però era una santa trans, cioè era nata donna e aveva vissuto come uomo per il resto della sua vita, perché voleva essere un frate e non una suora.
0: Quella Mulan delle sante.
1: Esattamente. E aveva lasciato dei propri scritti, e poi questa persona centinaia di anni dopo aveva trovato la sua storia e l'aveva tradotta nel francese dell'epoca, scrivendo proprio nel post-scriptum: traduco la storia di Santa Eufrosina in modo che più persone che ci si vogliono rivedere dentro come me la leggano, la scoprano, la possano condividere con
0: che
1: me.
0: Meraviglia.
1: Che è esattamente quello che succedeva nei primi anni 2000, quando andavi sui siti che facevano i sottotitoli degli anime. È lo stesso principio.
0: È vero, per un creative commons, potremmo dire.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, niente, io continuo a pensare, da quando hai raccontato l'aneddoto delle bighe poco fa, che quindi ancora una volta si può affermare viva la biga. E niente, scusate, il servizio pubblico, ecco la fine che ha fatto oggi nel 2026. Andiamo avanti ascoltando un pezzo di un artista di cui io faccio parte, del suo fandom, inizialmente è nato ironicamente e alla fine è diventato assolutamente non ironico. Sto in mega fissa, la adoro, mi identifico in lei in quanto originaria della mia stessa borgata, e quindi condividiamo l'arroganza e l'edonismo. purtroppo solo quello, non condividiamo nient'altro, anche se mi piacerebbe. Quindi adesso andiamo a ascoltare la mia adoratissima Elodie, che dal bellissimo EP Red Light del 2023 ci ha regalato Affari Spenti.

0: Elodie, mia amata, questo era Affari spenti da Red Light e P tutto danzereccio, che nel 2023 mi ha fatto volare, ma pure nel 2024, nel 2025, nel 2026, perché come facevo coming out poco fa con la mia ospite Viola Stefanello, esperta tra le altre cose di fandom, io faccio parte del fandom di Elodie, con tutto ciò che ne consegue.
1: Come si chiama il fandom di Elodie? Ha un nome?
0: Questa è una bella domanda, perché secondo me è quel tipo di fandom che avrà avuto un nome quando lei partecipava, per esempio, ad Amici, stavo parlando di 10 anni fa, perché lì si danno dei nomi. E adesso non lo so, comunità LGBT, come si chiama? Il fandom di Elodie, letteralmente.
1: Stavo per fare una battuta che posso fare solo in mezzo ai miei amici LGBT, mi sono autocensurata.
0: Bene, per essere inclusivi nei confronti delle persone cisgender ed eterosessuali all'ascolto. Comunque, andiamo avanti con una domanda un po' sociologica che ti volevo fare sulla natura dei fandom nell'internet di oggi e sui social network, perché ho visto, insomma, annusato, sfogliato delle analisi sul fatto che sono una parte determinante della definizione delle identità delle persone. Però rispetto ai bei tempi che furono, in cui di base tu eri molto fan di una, massimo due cose, adesso i fandom si sovrappongono e diventano anche un po' approccio alla vita. Cioè, per dire, se sei fan di Charlie XCX è molto probabile che tu abbia trascorso gli ultimi 2 anni in quanto persona brat, non lo so, a fumare delle sigarette e fare nottata con le tue amiche smandrappate. Quindi un po' per dire, oggi come si rapporta identità, fandom, sovrapposizioni di nicchie, ci sta frammentando l'identità sta roba?
1: Allora, secondo me non più di altre cose, nel senso che credo che sia proprio una qualità, o qual è il contrario di qualità, un difetto di internet.
0: Era non ce l'avevo così su due piedi.
1: Un difetto dell'internet contemporaneo, il fatto che ci offre costantemente una moltitudine di micro cose in cui identificarci. Cioè, per esempio, il mio algoritmo Instagram sa che mi piacciono un botto di cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Mm-hmm. E secondo me questo si rivede anche nei fandom fino a un certo punto, nel senso che ci sono persone che nei fandom ritrovano anche una dinamica di comunità che altrove non hanno, mm-hmm, tipo me alle medie. Cioè, io ero super super fan di Harry Potter ed era un periodo in cui era Harry Potter contro Twilight e io facevo finta di odiare Twilight perché era quello che dovevi fare, perché tu eri un fan di Harry Potter e di conseguenza odiavi Twilight. Avevo anche 12 anni e infatti un sacco delle cosiddette flame wars, cioè le battaglie tra fandom di internet, vengono portate avanti in larga parte da persone, direi, under 25, mm-hmm, nel senso che ci sono tantissime persone che fanno parte di fandom anche sopra i 25 anni, anzi, cioè, ampiamente il fandom di Star Trek negli anni 70 era composto in buonissima parte da casalinghe di varie età. E, però ci sono dei periodi della tua vita in cui quella cosa definisce di più rispetto ad altre. Quindi se hai 16 anni, magari Charlie XCX è tutta la tua vita, sì, ti vesti di verde fluo e pensi che Taylor Swift sia la persona peggiore messa al mondo perché lei era la nemesi di Charlie,
0: sì,
1: in quel,
0: sì,
1: periodo.
0: La clean girl.
1: E mentre io l'anno scorso ho potuto apprezzare il concerto di Charlie XCX pur essendomi vista Taylor Swift 3 volte l'anno precedente e non si è aperto un buco sotto i miei piedi per divorarmi incredibilmente.
0: Anzi, grazie per questo messaggio di pace,
1: esatto,
0: in questo momento,
1: grazie,
0: storico, un importante messaggio di non violenza di Viola Stefanello.
1: Sta per arrivare Trump a dire che non sono abbastanza dura contro il crimine.
0: Non sei abbastanza dura contro Taylor Swift. Comunque, ascoltiamo un altro pezzo dalla nostra rotazione, stavolta che è un pezzo di cui io apprezzo particolarmente il titolo. Scusate, sono una persona semplice, a volte superficiale, ed è un pezzo di Sarafine intitolato Potevamo fare schifo insieme.
1: Potevamo?
0: Carino, no?
1: Sì.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: insieme.
1: Questa era Sara Fine, potevamo fare schifo insieme. Io sono Giada Arena, questo è Wunderkammer e sto facendo moderatamente schifo insieme a Viola Stefanello, con la quale sto ripercorrendo la storia dei fandom. Ci ha già detto degli aneddoti clamorosi alla Barbero che non andrò a spoilerare. Se vi siete collegati adesso, recuperate la puntata in differita su RaiPlay Sound. E in realtà, a proposito di aneddoti pazzi, oddio, anche se poi pazzi, questi in realtà siamo nel penale, cioè comunque un concetto che torna spesso quando si parla di fan è quello del cosiddetto stan. Puoi introdurre la figura antropologica dello stan per chi non sa?
2: Allora, stan è ormai una parola che viene usata per autodescriversi come fan veramente veramente ossessionati da qualcuno, perché nel momento in cui i social network permettono a tutti di entrare a far parte dei fandom, c'è bisogno di una differenziazione interna alle comunità, in base a quanto seriamente quella passione consuma la tua vita. Mm-hmm. E quindi io, per esempio, non mi considererei mai una stan di Taylor Swift, nonostante appunto abbia speso centinaia di euro per andarla a vedere in giro per l'Europa.
1: Comunque stai là là, come esatto, si dice a Roma, ma ti fermi
2: anche
1: un attimo.
2: E ho anche un tatuaggio che potrebbe o potrebbe non essere a tema Taylor Swift, eppure sono solo nell'1% dei suoi ascoltatori globali. Comunque, tutto questo è per dire che ci sono delle persone che tendenzialmente si identificano come stan in una maniera un po', come dicevamo prima, in contrapposizione agli altri. Cioè ci sono gli stan wars di ste persone molto molto appassionate, sì, che litigano tra loro. Ma la parola inizialmente viene da una canzone di Eminem super famosa, appunto stan, in cui lui, che era diventato famoso da un po', era il 2000 se non sbaglio, e immagina questa persona, questo suo fan, che si ossessiona sempre di più con lui al punto, e che prova a scrivergli, prova a diventare suo amico,
1: la camera tappezzata di sue foto,
2: esattamente, e alla fine tipo gli manda questo messaggio pazzissimo in cui gli dice: vabbè, visto che tu non mi caghi, la mia vita non ha più senso e adesso compierò un bellissimo omicidio suicidio con tutta la mia famiglia.
1: Sì, c'era Daido che faceva la moglie, se non sbaglio, la moglie del portabagagli, che tra l'altro era il featuring di quella canzone lì.
2: Esatto,
1: quindi
2: pezzone.
1: Se volete recuperare il video e sentire un po' della nostalgia,
2: pezzone. E per qualche ragione i fandom contemporanei hanno deciso che era un'ottima metafora da interiorizzare, e quindi stan è diventata una parola quotidiana dei fandom contemporanei.
1: E senti, invece, visto che stiamo parlando di fandom un po' tossici, insomma un po' abbastanza tossici, adesso, senza far offendere nessuno e senza generare shitstorm sul nostro profilo, perché noi ci abbiamo da fa, non possiamo
2: è
1: gestire
2: troppo
1: l'odio,
2: è troppo tardi, stanno per dire che assomiglia al Gabibbo.
1: No, cazzo, è anche Mediaset. No, quali sono i fandom più tossici? Cioè, o comunque che storicamente hanno generato brutte cose?
2: Allora, c'è una teoria a cui io credo abbastanza, in base a cui circa il 10% di ogni fandom è impossibile da salvare, cioè è fatto di persone che non stanno bene. E solo che se un fandom è composto di 1000 persone, vuol dire che sono, non so la matematica, ma poche persone. Mm-hmm. E se stiamo parlando di Taylor Swift, di BTS, di Beyoncé, via dicendo, parliamo di fandom da milioni di persone, quindi è molto più visibile quella parte di fan che diciamo che escono dal tracciato del comportamento
1: accettabile.
2: Esatto. E di conseguenza poi l'intero fandom si prende il l'etichetta di fandom tossico. Direi che, allora, se vogliamo parlare di fandom che negli ultimi anni hanno portato a cancellazioni di programmi, licenziamenti, gente che si cancella dai social e via dicendo, forse direi che il fandom che ha avuto più successo nell'essere tossico è quello di Star Wars.
1: Ah, sì?
2: Perché?
1: Insospettabili, pensavo dei patatoni nerd, no?
2: No, perché quando c'è stato tutto il ritorno della terza trilogia di Star Wars, hanno osato essere woke, ovvero hanno introdotto delle donne che non erano la sorella del protagonista.
1: E l'hanno presa male.
2: L'hanno presa malissimo, anche perché l'attrice... era asiatica.
1: Oddio. Vabbè, apri il cielo.
2: Era nero. Capirai. Vabbè, no, inaccettabile. E visto che era un periodo in cui una grossa fetta di sottocultura nerd di quel tipo, sci-fi, videogiochi, via dicendo, ha cominciato a essere cooptata dall'estrema destra, o comunque almeno molto inseguita, e era il periodo in cui i videogiochi aprivano alle donne e tutto
1: assurdo.
2: Quanto un sacco di persone che in precedenza, molto stigmatizzate nella vita reale, che in precedenza avevano trovato in questi spazi delle persone che li capivano, che non li giudicavano, che non gli davano dello sfigato e via dicendo, poi hanno visto le femmine arrivare e hanno reagito con letterale reazioni reazionarie. E si chiamerà.
1: È bello questo gioco di parole, reazioni reazionarie,
2: esatto.
1: Mi piace. E quindi scusa, cos'è successo? Hanno cancellato film, serie? Perché non so come sia andato a finire.
2: Hanno cambiato, infatti non ha nessunissimo senso il terzo film della nuova trilogia di Star Wars, interi plot, perché poi la Disney, a cui ormai Star Wars appartiene, e si è spaventata per questo backlash e quindi è corsa ai ripari, ha cancellato intere plotlines che mettevano al centro questa persona nera e questa persona asiatica, e hanno rimesso al centro invece Adam Driver e via dicendo, che invece è bianco e mascolino,
1: con i tratti molto virili.
2: E ci sono adesso non è il mio fandom e quindi me le ricordo solo da cose che ho scritto e seguito giornalisticamente nel corso del tempo, però c'è un grosso braccio di ferro interno sia al fandom che alla Disney, perché alcuni dei lavori secondari, serie TV e via dicendo, che sono uscite a tema Star Wars negli ultimi anni, quelli più interessanti e che allargano di più la storia di Star Wars, osano avere al loro interno delle persone che non sono uomini bianchi, e quindi c'è sempre questa cosa tipo
1: che triggerano, insomma. Sì, si è visto adesso ultimamente un po' lo psicodramma anche per la nuova serie di Harry Potter che è uscita, perché c'è Piton che è nero, insomma. Poi sono tutte storie che fandom che non seguo, però hanno usato un
2: che
1: po'
2: sarà il problema di Harry Potter del 2026, che Piton è nero, no?
1: Sì. Vabbè, è così, ognuno ha le preoccupazioni sue. E andando avanti, andiamo ad ascoltare un artista che ultimamente ci ha avuto un po' di problemi coi fan. L'hai portata tu, è Chappell Roan, e questa è la sua, molto bella, Good Luck Babe.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer per l'ultima decina di minuti della mia, posso dire, interessantissima puntata con Viola Stefanello.
1: Penso che tu stia cercando di flirtare con me, ma lo accetto.
0: Anche perché lo dico a tutti gli ospiti, quindi sono incredibilmente melliflua e promiscua allo stesso tempo.
1: Non sono gelosa, per fortuna.
0: Poliamorosa, un po' un poliamore quello con i miei ospiti, siamo una grande famiglia. Ma senti, allora, come abbiamo appena ascoltato Chaperon, che ho introdotto come persona al centro di un po' uno psicodramma coi fan. Tu, che la conosci così bene, puoi raccontare che è successo e soprattutto lo psicodramma che ne è conseguito? Perché a un certo punto, nella mia bolla, diciamo, algoritmica Instagram, questa storia è arrivata con così tante analisi, rimasticazioni, che io poi alla fine non sono neanche in grado di avere una vera idea su questa storia.
1: Certo, ti racconto quello che è successo alla mia amica Chaper. Me lo raccontava
0: Chaperon, spiegata bene, per citare la tua testata.
1: Esatto. L'altro giorno, mentre ci bevevamo una cosa, e no, sostanzialmente lei è sempre stata molto chiara sul fatto che lei percepisce, Chaperon non è il suo vero nome, e si chiama Kaylee Armstrutz perché è white trash dal mezzo del niente americano,
0: la regina del Midwest.
1: Esattamente.
0: La principessa.
1: E lei percepisce come drag persona, cioè come personaggio quasi drag queen, Chaperon. E nella vita reale non ha questi capelli rossi giganti, eccetera. E mezzo non la riconosci perché è una tipa come tutte, non è mega truccata, eccetera. E lei rivendica il diritto che la gente non le rompa le balle se la vede in giro e non è vestita da Chaperon, perché dice, cioè, se mi vedete in personaggio vuol dire che sto lavorando, ci facciamo tutte le foto che volete, ci facciamo gli autografi e tutto quanto. Se mi beccate che sto in giro, che faccio schifo e sto comprando le uova al supermercato, lasciatemi comprare le uova, vi prego. Lei ha proprio detto che le dispiace non potersi più drogare nei parchi.
0: So problemi.
1: Vabbè, comunque. E aveva già detto questa cosa, se l'è presa con un po' di paparazzi nel tempo. Cioè, tutte le volte che ha la possibilità di dirlo, lei dice: raga, questo,
0: non mi rompete.
1: E questo sto cercando di definire un limite per rendere psicologicamente tollerabile questo livello di fama che mi è piombato addosso da un giorno all'altro. E aiutatemi. No, la gente odia questa cosa. E recentemente, un po' cavalcando questa fama già esistente sua, un giocatore di calcio che penso sia molto famoso, ma io appunto zero conoscenze calcistiche.
0: Io addirittura di

0: Dimenticato il nome.
1: Giorginio.
0: Ok. Immagino sia famoso, ma io seguo solo la Roma.
1: Solo Elodie.
0: Esatto, solo Elodie e l'S Roma, queste sono le mie priorità.
1: Comunque stavano nello stesso hotel Giorginio, sua figlia, sua moglie e Chapin Rohan e degli altri artisti. E la figlia di Giorginio, che non ho capito quanti anni ha, 6, ha visto Chapin Rohan, ha detto: "Oh mio Dio, che figata", stava per alzarsi per andare a salutarla e una guardia del corpo l'ha fermata.
0: Guarda,
1: e le ha fatto brutto.
0: Il corpo di Chapin Rohan.
1: Oggi, quest'oggi, breaking news, Giorginio ha postato una storia in cui ammetteva che la guardia del corpo non era quella di Chapin Rohan.
0: E chi era?
1: Era la guardia del corpo dell'hotel serviva a mantenere, cioè l'ordine. Probabilmente neanche Giorginio vuole che la gente gli vada a rompere le balle durante la colazione, quindi probabilmente era lì pure per lui.
0: Incredibile, perché inutile dire, l'avrei visto anche tu, hanno girato tantissimi meme sul bodyguard di Chapin Rohan che tipo prende a cazzotti una bambina. No, invece non era così.
1: Me, ovviamente sul mio algoritmo invece il meme era: Chapin Rohan può picchiare una bambina alla settimana for like per tutto quello che interessa a me. Cioè, la prossima volta che una bambina di 6 anni farà uscire The Subway, ne riparliamo. quindi giustizia per Chapin Rohan.
0: Giustizia, giustizia. Okay.
1: Però cioè, la gente fa veramente, veramente fatica ad accettare questa cosa, che se sei una celebrità puoi richiedere della privacy di qualche tipo, che è poi il motivo per cui Britney Spears è smattata male.
0: Sì, poraccia, cioè, l'hanno ricoverata, anzi si è autoricoverata tipo l'altro ieri per abuso di sostanze. Io le auguro il meglio, Britney, amore mio, riprenditi, ti voglio tanto bene. E no, poi tra l'altro se ne riparla anche in relazione a Zendaya e Tom Holland, perché Zendaya ha rilasciato di recente proprio un'intervista su queste relazioni parasociali, che insomma in breve ha detto: io non vi dico niente di quando mi sono sposata, non vi condivido le foto del matrimonio perché non è che siamo amici, cioè se tu sei fan mio e di mio marito non siamo amici e quindi non sono tenuta a condividere la mia roba. L'ha detto meglio perché Zendaya è una persona più simpatica di me, mi sa.
1: Che poi peraltro le celebrità che invece hanno lavorato un sacco per dare l'idea di essere amici dei propri fan, tra cui Taylor Swift, adesso si devono mangiare le mani fino al gomito, perché Taylor Swift non può manco andare ai matrimoni dei suoi amici senza che gli sia, se qualcuno scopre che è lì, matrimonio rovinato per tutti, a parte che lei ha avuto almeno 3 stalker che le sono entrati in casa, oltre a quelli che non le sono entrati in casa.
0: Sì.
1: E secondo me la gente appunto sottovaluta il livello di gravità,
0: proprio di pericolosità, di rischio, certo.
1: A parte che c'è gente che è stata ammazzata, RIP appunto. John Lennon, però
0: esatto. John Lennon, Selena, vabbè, c'era anche uno stalker famosissimo di Bjork che si è ucciso lui prima di riuscire a uccidere lei, mi sembra nei primi anni 90, con dei video molto inquietanti che aveva lasciato per lei. Quindi insomma, facciamo tutelare le nostre pop star. Allora andiamo avanti in realtà con un altro pezzo che ho selezionato io, perché sono fan, non sono stan ma quasi, di Jack White, che per me qualsiasi cosa faccia è meravigliosa, a metà dei White Stripes, membro dei Raconteurs, membro dei Dead Weather, membro un po' di tutto. E questo è il suo progetto The Raconteurs, il primo disco del 2006, Broken Boy Soldier, e questo pezzone che andiamo ad ascoltare si intitola Steady As She Goes.

0: E questi erano i Raconteurs di Jack White. Non so chi di voi va a vederlo a cos'è? Marina di Pietrasanta, sì, provincia di Lucca, il 19 giugno. Io sarò lì in caso. Facciamoci dei cenni e beviamoci delle birre. Allora, in realtà il nostro tempo è finito, quindi io volevo ringraziare la preziosissima, illuminante, colma di aneddoti, Viola Stefanello. No, davvero, perché io ho approcciato questa puntata un po' come un jukebox, capito? Infilavo il soldino. Adesso dimmi la storia più pazza di fan matti che conosci. E grande, grande.
1: Non ti aspettavi la santa trans?
0: La santa trans. Ma
1: Certo.
0: pure viva la biga di prima, viva la biga e la santa trans mi hanno proprio conturbata e mi hai pure fatto fare un po' pace con Chappell Roan, che fino a un'ora fa odiavo, adesso un po' la
1: Dopo
0: capisco.
1: ti mando le canzoni giuste.
0: Quindi niente, non posso che augurarti un in bocca al lupo per l'uscita di questo podcast per gli amici del post. Cosa ci puoi anticipare?
1: Allora, poco, nel senso che continuo a parlare ai miei amici, saranno 2 anni che parlo ai miei amici di questo podcast, dico sempre sì, è pronto, sta arrivando e sento che se dico qualcosa in più poi non uscirà mai.
0: No, no, no, io sono scaramantica, non lo dire.
1: Però esce quest'estate e questa è l'unica cosa che posso dire, sarà ovviamente non solo per gli abbonati.
0: Perfetto, questa è una bella notizia, democratica e inclusiva. Quindi, se siete interessati a questi temi, vi si sono accese delle lampadine inedite, seguite il lavoro di Viola e a un certo punto vedrete spuntare questo podcast in estate. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani alle 18:30 su No Name Radio e Rai Play Sound. Sarò da sola con 10 chicche musicali clamorose e in linea un po' con l'approccio musicale di questa puntata, vi lascio nelle accoglienti, forse sporche mani di Charli
1: Di quella
0: XCX, quella
1: zozza.
0: zozzona di Charli XCX col suo Vondage, appunto da Brat del 2024. Buona serata e grazie Viola.
1: Ciao.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: foto gli antisassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi. Quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
0: Ho dei

Rocky. Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai? Wow.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

mi hanno poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

pezzi ma non c'è pezzi raga. Faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la cavilla che mi Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo a luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai pensato che ti

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. E detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta

0: information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Un evidente controvento. Scrivo cose come passatempo, come passa il tempo, quando ci si diverte. Giuro non mi diverto da un po' con te. È come un triangolo di sacere. Abbiamo due lati uguali, ma uno è diverso e più grande di noi.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

0: you.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York. Odio stare stretti, odio i tuoi difetti.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

morto. Il mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra. Qualche amico è lontano e qualcuno è in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite. L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai

0: alba orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso a 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco. E siamo barboni a livello.

0: Cookies, cookies, party. Woo! Now that it's only we never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Ma dammi concedi l'ultimo tango, è sempre da fare il tuo cuore in teatro. Il mio è pieno di solchi come la luna, facciamo due passi se non diluvia. E guardami dentro se trovi tempo, rimani o scompari.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo a gara chi piange di più. Sono più triste di te, ma vinci sempre tu.

0: talk about.
1: Al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fa sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

la notte desolata ha bisogno di pazzo.

cerotti. Si sono gialide le stanze del cuore dove ti nascondi. Dove i minuti ti sembrano giorni, sì, ti sembrano giorni. O sogni un posto diverso, sì. Dove le emozioni sono al primo posto, invece è un inferno qui. Non voglio accettare che è così. Mi prendo mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le penzo, sì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi. Tipo

siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Welcome back to Kiss. Follow your dreams.
1: Yeah.
0: Yeah.

in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

erano tizie marici. O figlia nata e per dindorio, non sicuro saranno scugnizi. Avimo ragione se n'avimo torto, ci fanno salti pregiudizio. Adolescente se levano coro, si posano amore.

guarda, siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pro quando dico bugie. No.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Benvenuti e benvenute a Babes, io sono Nicole Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Allora, Nicole.
0: Allora, Federica.
1: No, oggi sono molto molto felice.
0: Perché Federica?
1: Perché l'ospite che sta arrivando è un ospite per me molto speciale.
0: Mm-hmm.
1: Quindi come sempre ci tengo a presentarlo io.
0: Okay.
1: E comunque ormai con le puntate ho preso questo
0: presenti
1: ruolo.
0: Presenti sempre tu gli ospiti perché sono tutti amici tuoi. Poi,
1: tutti, esatto. Esatto.
0: C'è una rubrica invidiabile,
1: esatto.
0: Federica.
1: Allora, per presentare quest'ospite ho portato un gadget importante. Perché oltre ad essere un'attrice straordinaria,
0: è anche una persona brillante, evidentemente.
1: Allora, il primo periodo che l'ho incontrata mi ha fatto subito scoprire una cosa importantissima, cioè i brillantini. Allora, lei ogni... Tieni.
0: Grazie, Federica.
1: Ogni festa, ma guarda, da quello più importante a quello più cazzone, lei si riempiva di brillantini.
0: La immagino a fare il TED Talk tipo con i brillantini in fronte.
1: Esatto, quindi adesso noi con questo fantastico gadget che ci metteremo...
0: La andiamo a presentare.
1: Quindi, signore e signori...
0: Una ragazza brillante, Carlotta
1: Antonelli!
2: Buonasera!
0: Ben arrivata!
1: Ecco.
0: Beh, a questo punto
1: te.
0: Ti riempi pure tu di brillantini.
2: Scusate, ma dove devo guardare?
1: Amore,
0: tu guarda noi,
1: voi,
0: così
1: noi.
0: Non puoi sbagliare.
1: Noi
2: mi è piaciuto molto questo.
1: È vero?
0: Scusa,
1: aspetta,
0: ma tu te li stai
1: mettendo
0: volati. Bene? Io li stavo mettendo in maniera grossolana e imbarazzante.
1: Allora, io e Carlotta ce li mettiamo sempre un po' qua con l'occhio.
2: Sì, diciamo
1: un po'
2: questa
1: che
2: è la zona
1: eyeliner, capito?
0: Metteteli anche
2: importante
0: a me.
2: Importante questa zona qui.
1: Vai.
0: Tu come accogli l'ospite che mette
2: però mi piace come l'hai messo.
0: È carino, perché non
1: sì,
0: ci vedo.
2: Infatti posso dire, aggiungerei
0: vai,
2: questi.
1: Certo. Fare tutta la puntata così è una scelta importante.
0: Certo, perché è tipo un ASMR,
1: però...
0: capito? Cioè su com'è?
2: Bello.
0: Come stai?
2: Non male. Voi?
0: Beh, guarda.
1: Tra l'altro
0: meglio prima.
1: Aspetta. Questa è una pratica che si fa tendenzialmente in macchina, no? Perché
2: sì, certo, nel modo più scomodo possibile.
0: Rigorosamente
2: sennò...
0: di corsa.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello, ci esco questa sera.
1: Però
0: grazie.
1: È una cosa proprio che mi ricorda Carlotta, cioè ogni volta che ci sta un evento, una cosa, ma dagli eventi pure più importanti anche le cose, sì, una festa,
0: andata,
1: una
2: posso
1: bodega.
2: Pure io?
1: Certo.
0: Certo, devi.
2: Bello.
0: Ma tu l'hai visto mai il nostro podcast?
2: Sì, certo.
0: Allora saprai la nostra domanda di rito, tratta da Dirty Dancing, nessuno ci mette in un angolo, ma tu ti sei mai sentita, a parte adesso, in questo momento?
1: Adesso risponderà a questa domanda,
0: certo.
1: Ti metti i brillantini?
2: Io? Sì, mille volte.
0: Tipo?
2: Beh, tantissime volte. La cosa divertente è che mi ci sono messa io da sola, diciamo. Quindi questo è fantastico.
1: Questa è una risposta comunque
2: però...
1: simile. Quasi tutti gli ospiti alla fine dicono questa cosa.
2: Vabbè,
1: che è una cosa interessante, però è vero.
2: Sì, sì.
0: Beh, forse l'angolo quando ce lo costruiamo noi è un nonché di più familiare.
2: Ma
0: non
2: è
0: lo so.
2: Anche difficile non stare in un angolo. Cioè, quella cosa, no? Che dici, ti sei mai sentito in un angolo? Sì, come se fosse una cosa... negativa, però poi quando non sei nell'angolo, come stai veramente? Cioè, come ti senti?
1: Anche
2: non
1: perché,
2: lo so.
1: Esatto. Anche perché secondo me

0: stare in un angolo. E questa è una cosa, secondo me, adesso che stiamo abbiamo inanellato una serie di episodi, ed effettivamente è una risposta che ci hanno dato tante persone. Cioè, è vero che stare in un angolo poi non è per forza una cosa, un momento negativo, ma anche il momento proprio precedente invece rispetto a
1: al grande lancio.
0: Ah sì,
1: ma anche perché penso per tutti noi che facciamo un lavoro così esposto, no? Ogni tanto ci si sente proprio il bisogno di rientrare nella propria tana.
2: Beh, sì,
1: di stare necessario. Un po' nell'angolo prima di tornare alle luci della ribalta. Sì. Quindi il tuo angolo comunque lo vedi comfort,
2: sì,
1: non
2: sì.
1: un angolo tetro.
2: No. Mi piace il mio angolo.
1: Sì,
2: è molto carino, carinissimo.

0: Allora, sono andata a cercarmi un po' di cose che ti riguardano, cioè che possono essere ricollegate a te. Che io adesso sono a 5 cose. Ora io te lo dico, okay. Te le dirò una alla volta e tu mi farai una lista alla cieca, dalla, diciamo, preferita alla meno preferita, da okay. Quella che ti rappresenta di più, quella che ti piace di più, a quella meno, di queste cose. Vado con la prima.
1: Vai.
0: Supermercati. Innanzitutto perché?
1: Allora.
0: Perché ti rappresenta, perché... E poi che numero gli diamo?
1: Quindi gli altri...
0: Non lo sai, te le sai dopo, è alla cieca.
1: E supermercati, perché supermercati, io tipo nel 2018 ho iniziato ad avere dei momenti in cui avevo un po' di attacchi d'ansia a un certo punto e mi sono accorta che andare nei supermercati, soprattutto la sera, quindi quelli aperti H24 quando non c'era nessuno, era il modo migliore per sentirmi meglio. Cioè, entravo ed era tutto per me e il fatto

0: fatto di stare lì, tipo anche un'ora a camminare in mezzo agli scaffali con tutte queste cose, leggere molto attentamente le etichette di ogni prodotto, comunque era per me un modo di, non so, cioè uscivo che mi sentivo meglio, quindi questa cosa dei supermercati per me è stata una scoperta assurda, perché proprio io andavo apposta sul mercato sotto casa, magari non compravo niente, però... Oh, però funzionava.
1: Ma io la capisco assolutamente.
0: Che non la sapevo.
2: Però la sera, di giorno non era, cioè le persone, proprio supermercato, sera, mm-hmm. sei da solo e ti fai il tuo...
1: Ogni sì. quanto vai a fare la spesa?
0: Ma io spesso, però anche quando non la faccio mi capita di entrare, eh. Tuttora mi capita che io entro.
1: La passeggiata così.
0: Io entro
2: la
0: e...
2: pazza dei supermercati.
0: Sì, sì.
2: Quella, immagino quella al bancone.
0: Ecco,
2: è arrivata la pazza del supermercato. Alle 7 c'è Carlotta che gira per il supermercato.
1: Quelli giuro che vogliono chiudere.
0: Vi giuro che la sera è veramente piacevole.
1: Cioè, vabbè, stasera
2: è una cosa
1: che
2: proprio.
1: Fare, dai.
2: Vabbè, che numero gli diamo al supermercato?
0: Allora, non sapendo le altre, boh, butto un numero 3, dai. Mi
2: Vai,
0: faccio sorprendere.
2: Esatto. Vabbè, procedo. Pranzi di famiglia. Quindi anche un po' famiglia.
0: Sì, certo. Allora, i pranzi di
1: allora, un po' famiglia.
2: Allora, metterei 10.
0: No, no, no, i pranzi
2: ma so
0: di
2: che
0: famiglia...
2: sono 5.
0: No, no, i pranzi di famiglia sono bellissimi per me, sono stati dei momenti molto significativi nella mia vita, perché i pranzi di famiglia a casa mia erano dei pranzi dove o usciva la verità di tutte le cose e quindi succedeva il delirio.
2: Vabbè, perché spieghiamo che c'è una famiglia,
0: numerosissima, siamo tanti fratelli, mia madre, poi c'erano sempre amici che venivano, insomma tavolate enormi anche durante la settimana, così un martedì.
1: Un
0: capito?
1: Martedì qualunque.
0: Un martedì poteva diventare, non so, la fine del mondo. Ecco, questa era una cosa che... però sempre che ci sorprendeva tutti quanti, quindi i pranzi di famiglia tuttora a casa mia sono questo, cioè possono essere meravigliosi e piacevoli o può succedere veramente di tutto, però che si risolve alla fine, cioè sono sempre delle cose che... E poi noi amiamo il cibo, cioè noi abbiamo questa cosa che il cibo è sacro per noi, ma in un senso proprio che siamo cresciuti con questa... cultura del cibo che è sacro, quindi ci piace proprio cucinare, ci piace mangiare bene, il momento di quando si mangia è un momento importante, ma non in un senso serio, ma proprio cioè se mangia con le mani, cioè è tutto sì, sì. un rito che incornicia un momento che per me è molto significativo.
2: Però è vero, anche quando magari cioè ci dice venite a cena da me,
1: mangia con le mani,
2: sì vabbè certo mangia con le mani proprio... così col riso proprio. Però è vero che quando vai da Carlotta c'è sempre lei che si fa le cose carine, compra la cosa buona, te la
0: sì,
2: fa
0: sì.
2: fatta, il patè è fatto buono da lei, le cose, cioè in questo è vero che ci mette tantissima
0: cioè,
2: cura.
0: La cosa è tipo io ho una brutta giornata, oggi farò una focaccia con le cipolle. Cioè
1: wow,
0: io metterò in questa
1: piace.
0: Focaccia
1: sì.
0: tutta la
1: frustrazione
0: mia rabbia. Della giornata e dovrà uscire bene, perché sennò succede un casino, cioè fondamentalmente questo è.
1: E poi a maggior ragione che è una brutta giornata, io chiamo i miei amici la sera, cioè se ho una brutta giornata la sera devo fare cena con tutti i miei amici.
2: È vero, pure tu
0: sì,
2: ce l'hai questa cosa della cucina.
1: No, no, qui io non cucino. No, no, no, adesso mo si aspetta, la invito a casa e gli faccio la focaccia con le cipolle. No,
0: no, no,
1: non
0: ma...
1: sono molto pratica, però mi piace fare le tavolate enormi, ordino. Io
0: no, no, ma è bellissimo mangiare insieme, è sì. stupendo. Comunque io ci dormirei in cucina, è la mia stanza preferita della casa in assoluto.
2: Mm. Bello, questo mi piace molto, però quindi che gli vogliamo mettere a pranzi di famiglia?
0: La cazzarola, qua ti direi... Dai, metto 2, dai.
2: Metti 2, beh,
0: perché
2: ottimo.
0: Comunque mi piace tanto.
2: Poi, gatti.
0: Che domandaccia, Dio mio. Vabbè, che dire, che sono una gattara, si sa. Poi,
2: allora, Carlotta è la pazza del supermercato.
0: Gattara.
2: La gattara, la pazza del 39 sbarrato.
1: Le tavolate.
0: No, no, gattara sì, mi sono ritrovata a un certo punto da sola con 3 gatti, non è stato facile. E, ora ne ho uno, che comunque è un gatto particolarissimo, cioè l'unico gatto che io conosco di tutti i gatti che comunque... è un cane in realtà, perché mi sta appiccicando tutto il giorno, è stupenda, l'amo e i gatti sono i miei animali preferiti e che dire.
2: Cioè sempre quando sempre vai da lei, sempre la questione è quando citofoni, apri la porta, tu che arrivi, devi poi rincorrere 2 ore il gatto
0: sì.
2: scappa, lei comunque apre la porta per te che arrivi, ma il gatto scappa, che io gli vorrei dire, ti so, tieni chiuso fino all'ultimo, poi io mi infilo così perché almeno non perdiamo mezz'ora per cercare sto gatto che...
1: Ma sai, ho scoperto che i gatti a volte cambiano anche padrone, tipo, cioè che se tu gli lasci aperta la porta e vedi che spesso vanno dalla vicina vuol dire che vogliono cambiare casa.

0: Sì, questo mi è successo con uno dei gatti che avevo prima. E però sai, io passavo molto tempo fuori, quindi poi quel gatto non era proprio mio, quindi a un certo punto, insomma, ha scelto lui con chi voleva stare e va bene così. No, questa gatta che ho adesso, sì, è vero che esce di casa, però torna. Io un po' mi ci riconosco comunque nel carattere dei gatti. Il motivo per cui mi piacciono è che sono degli animali che molto si fanno un po' i cavoli loro, tranne la mia, a questo punto mi viene da dire, vabbè. Però sì, sì, è un animale che amo molto.
1: Quindi che ci mettiamo? Allora, hai...
0: Però mi gioco il primo posto così.
1: No, il primo posto, tra l'altro, io so dove lo dobbiamo mettere, quindi no.
0: Cavolo.
1: Dai, hai fatto un 3 e un 2, i gatti gli possiamo dare un...
0: Che dolore, che 4. Dolore. Gli do 4, però mi dispiace.
1: Gli dai un 4, 4 più.
0: Sì.
2: Un 4 faticoso.
1: E che comunque io con 4 più ci ho campato una vita, è un ottimo voto. 4 più. Ok, vado avanti. E abbiamo... Sicilia barra nonni.
0: Che bello.
1: Qua
0: questo...
1: ce lo metto io qua il voto, perché io sono andata ospite, io ho
0: sì, sì,
1: per varie estati.
0: Sì, beh, che dire, appartiamo ai nonni, però quel posto rappresenta per me un po' un'altra parte della mia persona, quindi ci sono cresciuta, è stato un luogo che sicuramente mi ha molto fortificato, anche a livello di cose che ho visto quando ero piccolina. Comunque mio nonno è un pescatore, quindi c'è questa vita molto autentica, cioè comunque, che ne so, io prendevo, mi dispiace dirlo, però lui è un pescatore, non ci sono allevamenti, non sono cose brutte, che ne so, lui prendeva questi pesci molto grandi e mi capitava a me di prendere il cuore in mano, cioè insomma, sai, queste cose con cui cresci un po' che ti fanno strano, però se ci cresci, queste cose comunque un po' ti fanno venire, come si dice,
1: sì, sì, sì, un attaccamento anche a...
0: Sì, sì, ma ti fanno avere un po'... Cioè, ecco, non ero una bambina che si schifava delle cose, perché comunque lì ne ho viste tante e sono un po' cresciuta così, diciamo, nella...
2: Selvaggio.
0: Sì, un po' selvaggio, sì. Quindi quello è un po' il mio mondo selvaggio che io proteggo tanto e che... a cui non posso assolutamente rinunciare.
1: Per esempio quello che dicevi sui pranzi, ecco, io se ho un ricordo della Sicilia e di casa dei nonni di Carlotta è proprio questi pranzi che c'è la mattina, il nonno va a pesca e si mangia quello che ha pescato il nonno,
0: sì.
1: E si sta tutti a tavola ed è vero che c'è questa roba, adesso non voglio fare
0: no, ma
1: la famiglia degli
0: dire,
1: indigeni che stanno così a mangiare,
0: no, no.
1: Però no, perché sennò
0: certo, cioè,
1: esce fuori un racconto di Carlotta.
2: Posso dire una cosa? Io ho cucinato il salmone prima di venire. Ho le mani che puzzano di salmone.
1: Però capito.
2: Non so, ve la volevo dire.
0: Cioè, sì, sì, che poi il salmone lì chiaramente non esiste.
2: Io ho lavato le mani, ancora c'è. No, non te lo faccio.
0: No, fammi sentire.
2: Confermi?
0: No, poteva essere molto peggio.
2: Meno male.
1: Però c'è un mondo, quello della Sicilia e dei nonni, che io ho vissuto e che, cioè, se non metti al primo posto, non arzo, me ne vado.
0: Al primo posto, lo devo mettere al primo posto. Cioè...
1: Anche perché, dai, contro il supermercato.
0: No, stupendo, stupendo. Primo posto.
1: Primo posto. Allora, a questo punto il prossimo è una cosa che però di cui abbiamo già parlato, che era il cibo, quindi lo cambiamo e mettiamo però tipo il tuo lavoro, cioè, però tanto gli dai il quinto posto.
0: Che mi vuoi chiedere?
1: Eh?
0: Ora si
1: no,
0: gira.
1: Tipo la recitazione, cioè, che ne so, questo mondo. Tanto gli dai comunque il quinto posto.
0: Che ti posso dire? No, fammi...
1: Cioè, che rappresenta per te, che cosa...
0: Allora, la verità è che io non ho una risposta seria a questa domanda. Cioè, non esiste. Nel senso, non c'è nessun significato particolarmente, diciamo, profondo, oppure per forza... io a 30 anni continuo a chiedermi perché faccio questo lavoro. Ancora non lo so. Questo lo posso dire.
2: Che forse, cioè, è proprio per questo che lo fai ancora, no?
0: Io non lo so.
2: Perché?
0: Cioè, capito? È una domanda che sicuramente mi mette un po'... Cioè, non...
1: No, no, è così per completare il puzzle, comunque, cioè, di una serie di cose che fanno parte di te. Da una parte ci sta pure il tuo lavoro, che comunque fai molto bene e con grande passione. E quindi, cioè, si becca un quinto posto,
0: no,
1: però...
0: ci tengo tantissimo al mio lavoro, sicuramente. Quello che posso dire è che... più vado avanti, più cerco di prendere meno sul serio tutto, cioè anche me stessa nel mio lavoro. E questa è una grande cosa, secondo me, perché inizio a capire sempre di più quanto sia un gioco questo lavoro, ma a livello proprio di interprete, no? E questa è l'unica cosa che mi viene da dire sul mio lavoro, perché poi ci sta dietro tutto un sacco pieno di chiaramente.

0: difficoltà che uno si può vivere, insomma tutta la parte negativa ma anche quella positiva, tutta la parte emozionante di quanto uno ci tiene, si sveglia la mattina e tutti i giorni si... cioè, chiaramente c'è tutto un mondo dietro il significato che ha per me, però ci tengo a dire che per me è stato importante capire a 30 anni che in fondo è un gioco questo lavoro e bisogna prenderlo come tale, perché poi prendersi troppo sul serio alla fine non... a me non mi diverte.
1: Sono d'accordo e ti rispecchia molto. E poi una cosa che no, no, è vero, no, è vero, perché conoscendola anche in varie fasi della sua vita, questa è una fase molto più consapevole, secondo me, di tante cose, tra cui il tuo lavoro. E quindi purtroppo si becca un quinto posto, perché invece era un'ottima
0: peccato,
1: risposta.
0: Sì, era.
1: E tra l'altro, cioè, lei, vabbè, cioè tutti i suoi fratelli, la cosa divertente è che lei, tutti i suoi fratelli, c'hanno tutti qualcosa di artistico. Lei c'ha la recitazione, però Agnese suona.
0: Anche mio fratello sta iniziando.
1: Tuo fratello,
0: un po'...
1: cioè, sono tutti super artistici. E sì, quindi io dico: sì, il tuo lavoro sì, però comunque c'è una parte artistica che proprio voi di famiglia ci avete spazza così.
0: È vero.
1: Cioè, come se vi hanno lanciato delle cose, suonano, cantano. Ma il violino, Agnese è bravissima, Bianca anche.
0: Beh, sì, i miei c'hanno molto. Un po' tramandato. Loro, i miei sono stati due fotografi per tantissimi anni, quindi siamo un po' cresciuti in questa specie di mischione anche di una vita molto disordinata nel privato con i nostri genitori, che sono stati un po' ragazzini anche da adulti, quindi questo è stato sì, contro per tutte le cose, però è stato un pro, perché ci hanno veramente molto tramandato la libertà e anche il gioco e anche tutta questa parte un po' astratta delle cose che noi proteggiamo, e veramente è una benedizione per come la vedo io.
2: È vero, si tende sempre piano piano a perdere di più, a vedere le cose astratte per quello che
0: sì,
2: sono, e non
0: sì,
2: cercare sempre il tangibile.
0: Sì.
2: Molto bello.
1: Allora, ti faccio a questo punto il recap. Abbiamo al primo posto i nonni e la Sicilia, al secondo posto i pranzi di famiglia, al terzo posto i supermercati, al quarto posto i gatti e al quinto posto ci mettiamo così la recitazione, l'arte, la tua arte.
0: Vai, la mia arte mi piace, perché non si sa bene che cos'è.
1: Così, quella manciata
0: così,
1: che ti hanno dato a te,
0: vaga,
1: che ti è arrivata a
0: dai,
1: te.
0: Dai, ci sta.

0: E comunque me ne perdo sempre una. Cominciamo da what?
1: I sette nani. Poi tu li dici e poi
0: tipo
1: uno...
0: pure i colli di Roma. Io me ne perdo sempre uno per strada. Cominciamo da what? Che cosa sei? Un film, una serie, un libro, un dipinto?
2: Sono... oddio mio. Aiuto. Oddio, sono un... secondo me... Bah, mi ritrovo molto nel film, dai.
0: Ok, mi gioco il why, perché quando non mi danno la motivazione io lo voglio sapere, perché?
2: Lo sapessi pure io, non lo so. Perché? Perché tutto è in movimento, perché cambia tutto in continuazione, non sai mai cosa sta per succedere. Mm-hmm. E il movimento di base per me è proprio un po' quello che mi sento io. Io, questa è una cosa che un po' a volte mi mette in difficoltà, però... sento che c'è sempre qualcosa che si muove e cambia, che è bellissimo da raccontare, da vivere a volte meno, cioè non sai mai cosa ti sta per succedere a te. Mm-hmm. O comunque il film mi dà un po' questa idea di movimento, di storia che non si sa come va a finire, che un'azione può cambiare un'altra reazione, quindi mi rivedo molto in questa cosa.
0: E allora ti dico, where, dove ti senti te stessa?
2: Tipo come posto ideale,
0: quello
2: tipo
0: che preferisci,
2: dove? Mm-hmm. Ma non saprei dove. Beh, dai miei nonni mi sento me stessa,
0: cioè quella parte selvaggia che
2: totale sì.
0: When, quando hai scelto di fare quello che fai?
2: Ma forse ultimamente, nel senso che mi è capitato per caso e non lo volevo neanche fare, per cui è stato un po' tipo, vabbè, arrivata questa manciata, come hai detto tu, no? E io l'ho colta così, al volo, e in tanti anni che l'ho fatto mi sono sempre... vabbè, sta funzionando, io vado avanti. Però non è che di fatto ho messo una mia... non ho preso nessuna rincorsa per fare questo, per cui mi ci sono un po' ritrovata e ultimamente, negli ultimi anni, ho iniziato un po' a capire che tipo di relazione ho con questo lavoro. Per cui adesso sono un po' nella fase dell'amante, cioè sto cercando un po' di, no? C'è un po' questo rapporto così e sto capendo, quindi anche
0: se
2: momenti...
0: Se ti puoi sposare, stai capendo, se la lascerà...
2: ancora è lontano, il matrimonio non mi convince mai, però vediamo. Però sì, questo.
0: Chi ti ispira?
2: Allora, ispirazione totale per me è Monica Vitti in assoluto, come personaggio che è proprio assoluto proprio. Poi un po', ma secondo me a me mi hanno sempre ispirato le donne della mia famiglia, come proprio presenze, come femminilità, come creature, un po'... Le ho sempre osservate, le donne della mia famiglia, che poi vabbè, tutte le donne in generale, però le donne della mia famiglia sono un po' come delle streghe per me, hanno comunque un'anima molto diversa tra loro e insomma, forse anche per la storia che mi porto dietro, di quello che abbiamo condiviso, sono tutte artiste particolari, le donne della mia famiglia mi ispirano molto, sì.
0: Che bello, ero incantata mentre ne parlavi.

0: È arrivato il nostro momento dove usciamo dalla profondità e iniziamo a giocare.
1: Bene.
2: Iniziamo a cazzeggiare.
0: Cazzeggiare. Questo format si chiama Domande Facili Facili.
2: Allora,
0: adesso ti faremo delle domande. Allora, facilissime.
2: Adesso ti faremo delle domande molto semplici.
0: Okay.
2: Purtroppo, se non riesci a rispondere alle domande, cosa che probabilmente non succederà, diciamo, se la risposta è sbagliata, come penitenza abbiamo in supporto video un tuo video imbarazzante.
1: Oh Gesù.
0: Che ha selezionato con molta accuratezza Federica e io non so esattamente che cosa
1: l'hai
0: possa.
1: Prese forse dalle chat di WhatsApp queste cose, fammi capire.
2: Chissà.
1: Sei una
2: però può essere pure che ti va bene e magari queste risposte le sai.
1: Ma perché sono così difficili queste domande?
2: Ma no, le sai, secondo me le
1: Dai,
2: sai. È
1: vai,
2: possibile che
1: proviamo.
2: Tu le sappia. Noi, diciamo, come punizione, nel caso tu non le sapessi, questo video va, tu adesso lo vedrai sul telefono,
1: no, vabbè.
2: Ma in puntata andrà.
0: Gigante.
1: Ok, va bene, c'è una clissidra che conta il tempo, cosa c'è
2: ma
1: qua?
2: Ma guarda,
1: che...
2: secondo me te ne accorgi subito se la sai questa domanda. Io intanto vado
0: allora,
2: a cercare le domande.
0: È facilissima, ti inizio
2: vai
0: io.
2: Con la prima.
1: Vai.
0: Che anno è stato mandato il primo messaggio SMS della storia?
1: Madonna, ragazzi,
2: un SMS?
1: Ma qua
2: non la sai questa domanda di cultura
1: 1900...
2: generale? 1900... Oh. Ma di che se la zecca me ne vado,
1: 93?
0: Non ci credo! 1992!
2: Ammazza.
0: Ma sei incredibile.
2: Però purtroppo
1: però no, guarda, no,
2: però purtroppo
1: ci sono andata così vicina che veramente sarebbe da parte tua, posso dire.
0: Aspetta,
1: saresti una tremenda.
2: Ok.
0: Ammazza che brava.
2: Però purtroppo sarebbe veramente un peccato, anche perché comunque
1: però
2: è errata.
1: Dai,
2: a tutti gli effetti è errata.
0: Sì, è sbagliato.
2: Quindi, come primo supporto
1: Federica,
2: video, mi spiace per tua punizione, abbiamo questo video di Carlotta.
0: Io non l'ho voluto vedere, non so che cosa.
1: Ma il camerino bene, perché io non
2: Carlotta dice che quando parla in inglese, diciamo, per essere credibile, si deve tappare il naso.
1: La voce nasale degli americani, no?
0: No, vabbè, ti prego.
3: I'm attending. Hard attending.
0: Posso
3: my
0: dire?
3: God. Episode.
1: Però il suono è...
2: Beh...
1: Scusami,
0: posso
1: però
0: dire,
2: fa, capire qual è questa teoria, che secondo te?
1: Perché la voce nasale, un po' no di gola, così.
0: Perché cioè, va su quando parlano in inglese.
1: Un po'
2: a ridere che io ho, questo è uno, ce n'ho tanti, di messaggi, video messaggi di Carlotta in camerino che aspetta di,
1: sì.
2: di lavorare.
3: Sì,
1: è vero, confermo.
0: Vogliamo fare una prova? Prova a leggere questa scritta tappata di naso.
3: Always late, but worth the wait.
0: È vero, incredibile.
2: Sembra addirittura che so cosa c'è scritto. Pensate.
1: Sì, è vero.
2: E invece niente. Ma puoi andare avanti con la seconda.
0: Allora,
1: che vergogna.
0: In Titanic,
1: sì.
0: Quante volte compare la parola Jack?
1: 13.
0: Se poche volte lo chiama Rose.
2: Però mi fa
1: che
2: mi fa ridere. Che ci prova
0: che
2: comunque.
0: Ci
2: prova.
0: Poi,
2: non solo ci prova.
1: Ci prova anche come se lo sapessi.
2: Ci prova con un'attitudine di chi?
0: Di chi la sa?
1: Ma io così che sto andata avanti nella mia vita da quando sono nata. Questo è il mio.
0: Comunque è 80 e più volte.
2: Peccato.
1: Purtroppo, Federica, ti prego.
2: Dovremmo mostrare un video di Carlotta, non so quale scegliere tra i due, è molto divertente. Questo di Carlotta che fa le pulizie a casa, e anche questa è una cosa molto particolare di Carlotta, le fa sui pattini.
1: Me la ricordo.
2: Perché dice che è più semplice.
1: Beh, più divertente.
2: Ma stai zitta.
1: E sei pure veloce.
2: Stai zitta, che è più veloce, che fai più cose con i pattini.
1: Sì.
2: Cioè, è un inferno.
1: Madonna.
2: Ecco qua.
0: Ma non è vero, tu passi l'aspirapolvere.
3: Comunque, è
1: comodo. È comodo, ho detto,
3: sì,
1: no, vabbè.
0: È scioccante questa cosa.
2: Nato di 12 anni.
1: 12 anni.
0: Però posso dire con quale fluidità lei si muove con l'aspirapolvere e i pattini.
2: Ma vediamo se siamo più fortunati con la terza domanda, è l'ultima.
0: La vuoi dire tu, Federica?
2: No, sì. Qual è la capitale? Beh, questa la sai, dai, questa è semplice.
0: È facile.
2: Qual è la capitale del Bhutan? Voglio la risposta come se tu la sapessi.
1: Certo, a quello che farò.
2: Certo.
1: Qual è la capitale?
2: Sì.
0: Oh, Bhutan, dai.
1: No, che sto pensando
0: ammazza.
1: A che nome inventarmi.
2: Dai, qual è la capitale del Bhutan? Dai, la sai, il Bhutan, lo sai.
0: Dai.
1: Comunque, no, ragazze, non... Non la so, veramente.
2: Non la vuoi neanche sapere così?
0: Dai, inizia con la T, dai, dai. Dai, dai.
2: Io vado già a cercare
1: allora,
2: il video, eh.
1: La seconda lettera dopo la T è A.
0: No,
1: no.
0: Allora,
2: no, però puoi dirla, dai, puoi dirne uno così.
1: Uno che mi invento io, perché...
2: No, è T. T?
0: T.
1: Ma è una cosa grave che io non la sappia questa
0: no,
1: cosa,
0: amore, no.
2: Ma secondo te...
0: Poverina, dai, consoliamola adesso, Federica, no, dai, dimmi che hai cercato le domande
2: tirala.
0: Più difficili che potevi trovare.
1: Ma come cosa tiro? Posso inventarmi una parola che non esiste,
0: Federica? Dai, te lo dico io.
2: Chiaramente è Timpu.
1: Ah, chiaramente, certo. Timpu. Perché tu la sapevi prima di cercarla questa
2: certo.
1: cosa.
2: Ma io non so qual è la capitale, capito?
1: Va bene, quindi adesso dai, fammi,
2: allora,
1: umiliami di nuovo,
2: ultimo
1: vai.
2: Supporto sì. Video.
1: Sì, vediamo.
2: Tra l'altro per avere questi video comunque sono stati coinvolti...
1: Anche altre persone.
2: Amici e familiari.
0: Scusa, ma in questo in che cosa fa? Faccio una
2: allora,
0: spoiler.
2: Questo video invece rappresenta il modo in cui Carlotta gestisce i gatti, diciamo. Mm.
1: Oddio, che è?
0: Ok.
2: No, vabbè.
1: Aspetta, eh? No, vabbè.
2: Aspetta, aspetta. E anche questo.
0: Pure l'altro. Dove sta il gatto, scusa?
1: Niente. Dove poteva essere?
0: Esci. Non ci credo. Esci.
1: No, ragazze.
2: E così, Carlotta, mi spiace
1: Madonna
2: perché...
1: Madonna, in quella casa.
2: Mi spiace perché le domande sono finite, vabbè, ci hai provato.
0: Erano molto facili,
1: cioè, quindi
0: comunque.
1: Queste cose, i miei estratti personali verranno poi...
0: Uffi, bene, la liberatoria, per favore. Che pensa.
1: Dai.
2: Montaggio.

0: È arrivato il mio momento?
1: Sì. Sì,
0: allora io perché... mani giunte perché questa volta il mio regalo, io ogni ospite che arriva gli do un regalo direttamente da casa mia, non è usato, è vissuto, è sentito, è una parte di me che regala all'ospite. Questa volta io non l'ho preparato, ma il caso ha voluto che ho qualcosa qui giustissimo per te. Un gettone per i carrelli della spesa!
2: Ragazzi,
3: ma il regalo più giusto del mondo!
0: Ecco qui!
3: Ma non ci posso credere!
1: Ma tu pensa che a te ti è andata bene, perché lei, cioè, a questo momento in cui regala agli ospiti dei regali presi da casa, cioè sono tutti usati, cioè...
3: E questo
0: questo è per te.
3: Ce l'avevi a casa così e...
0: Questo io ce l'avevo in tasca. Ma perché è sempre un buon momento, cioè... per andare a fare la spesa. E oggi abbiamo imparato
1: la pazza del supermercato.
3: Ragazzi,
1: ha finalmente
3: il suo
1: oggetto preferito.
0: No, adesso andrò nei supermercati così. Io,
3: ragazze, ma io... mi sento una regina con questo, cioè.
1: Apre le porte del paradiso.
3: Assolutamente, grazie.
0: Ma di nulla, ma guarda.
1: E poi prima di salutarci chiediamo a tutti gli ospiti di...
4: fare un fantastico logo personale di Babes.
3: Ok.
1: Firmato e autografato.
0: Io ci metterei a questo punto anche brillantini.
3: Beh, sì, ne approfitto.
0: Non ti perde il gettone?
3: No, per carità.
0: Sia mai.
1: Ma il gettone è per tutti i supermercati?
0: Certo,
3: tutti i carrelli sono standard.
0: È internazionale,
3: no?
0: I carrelli sì, dovrebbero. E quello l'ho prelevato da Paolino, che adesso mi odierà.
1: Dal tuo fidanzato?
0: Allora, senza dire nomi delle marche, tu hai un supermercato preferito, Federica?
1: Certamente.
0: Guarda come si è attivata quando
3: no, perché sai, è fondamentale anche saperli
1: io
3: scegliere.
1: Io so benissimo certo, anche qual classifica. È quello di Carlotta.
0: Ah, lo sai, sì? Tu me lo dici. Perché c'è una classifica comunque dei supermercati. C'è quello dove vai perché sai che c'ha comunque le offerte migliori, eccetera, eccetera. C'è quello dove vai perché c'ha le chicche. Cioè c'ha proprio esattamente quello che si piace a te. E io per avere una spesa completa devo andare almeno in 3 supermercati diversi durante la settimana. Perché ognuno ha una
1: veramente?
0: Roba.
1: Sì, sì, no, sì. Io vado in una e mi basta e mi avanza.
0: È quello, che è quello più vicino a casa, conoscendo.
1: Certamente, ovvio. Che è il mio preferito per questo.
0: Pure
1: solo
0: questa
1: per questo.
0: È una scuola di pensiero. C'è chi va a quello proprio attaccato a casa per comodità e chi invece se lo va a cercare. Io purtroppo
1: poi
0: sono
1: io
0: una
1: ci
0: di
1: vado.
0: Che...
1: Cioè sono una di quelle che fa lo spesone. Cioè io faccio
0: cioè
1: la spesetta.
0: Giorno.
1: Per pranzo, perché io almeno due
0: ti
1: volte.
0: Ti odio, tu sei la mia nemesi.
1: Al supermercato.
0: No, tu sei la mia nemesi.
1: Sì, sì.
0: Io esco con 7 buste che quando ci vado da sola mi dicono come rientra, signora, non si preoccupi. Sempre un casino, infatti, quando vado a fare lo No, vabbè.
3: Ovviamente verdure solo al mercato, non c'è bisogno di dirlo.
0: Verdure solo al mercato, assolutamente. Perché...
1: Sì, no, Carlotta in questo è proprio
0: no,
1: una
0: no,
1: signora.
0: Io
3: sono pazza.
0: Io
3: di
0: pure,
3: questo.
0: Io mi sento proprio una vecchietta, ma è così. E poi mi piace anche l'aria del supermercato, no? Cioè io vado lì, faccio colazione con tutte le anziane, commentiamo insieme com'è la pizza di questa mattina del pizzaiolo che sta lì e poi andiamo a scegliere le verdure e loro mi aiutano sempre a prendere, perché sono negata per questo, a prendere la frutta più fresca, quella più matura. Mazza che bella!
1: Bella, io invece...

0: Proprio niente, due uova, un pezzo di pane e me ne vado felice.
1: Federica poi si fa anche truffare, certe volte mi dice i prezzi che ha pagato, che ne so, per due formaggi.
2: Sbagliati, cioè.
1: Sì, sì, sì, totale.
0: Sì, sì, ma è la dura legge di chi non sa cucinare niente, quindi capito?
2: Ma no, tu qualcosa sapevi cucinare.
0: No, Carlotta, ma io mi trovo tanto bene andare ospite a cena delle persone, guarda, mi trovo veramente bene. Quella cosa viene
2: così. Benissimo. Che poi, non so se tu ti ricordi, ma tutte le volte che ti ho invitato a casa mia vecchia a cena, non so perché succede questa cosa, ma io ti aprivo sempre in accappatoio. Ti ricordi? Io facevo la doccia appena tu arrivavi a casa.
0: Con sto turbante in testa, con la porta spalancata, col gatto che esce. No, vieni qua,
2: ma
0: vieni giù. Vedevi tu, lei in accappatoio, cioè, mi scendo io.
2: È assurda questa cosa.
0: Sta tra fila dei gatti che escono.
1: Ti ispirava la doccia, Federica.
2: Io sì, in accappatoio con il... il bicchierino di champagne,
1: wow,
2: chiaramente che non
1: signora.
2: Poteva mai mancare,
1: che
2: perché
1: signora.
2: Cioè,
0: nel bicchierino così di rizzo, perché io dico sempre Carlotta è la mia signora, perché
1: è la signora.
0: Mi apre col turbante,
2: è vero,
0: con lo champagne, con i vini sempre quelli biologici, quelle cose così.
1: Brava.
2: Ci tengo. Oddio.
1: Cioè, comunque ha fatto un capolavoro intanto, incredibile.
2: Lo devo firmare?
1: Certamente,
0: certo.
1: Assolutamente sì.
0: Per evitare che ci dimentichiamo, capito?
2: Certo.
1: Aspetta che...
2: ecco,
1: è proprio bello. Wow, è la prima volta.
2: Ma
1: che
2: per
1: sono
2: me,
1: così,
2: guarda, ci avrei messo molto di più a farlo. Lo sai io quanto ci tengo a queste cazzate. Per cui, diciamo, ci ho messo veramente, sono stata veloce.
0: Però
2: ma
0: posso dire, mi sembra meraviglioso.
1: È bellissimo.
2: Brilla il giusto.
0: Grazie mille di essere stata qui con
2: grazie me. Grazie a voi, ragazzi, siete stupende.
1: Grazie mille.
0: Noi comunque abbiamo fatto tutta la puntata con i brillantini.
1: Sì,
0: ma
1: amore. Vediamoli. Aspetta, vediamoli.
2: Io li ho messi malissimo, li potete mettere.
3: Direzione Radio Digitalis Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
5: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
4: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto. Il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
7: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
6: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
7: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura. Perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
7: Lei è Alessia Navarro.
6: E lui è Pino Insegno.
5: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
4: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
5: ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori.

0: continuo insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
1: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
2: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno, non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
1: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente, quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
0: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
1: Grazie.
0: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
1: conversazione. Io ringrazio voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
0: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile.

0: è il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
3: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
3: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su RaiPlay Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
3: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra a un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
3: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, chiaro, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello di Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi mi ha fatto di fatto

0: fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero. E quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
6: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
7: L'arte non serve a niente,
4: eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevi. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le...

e non posso rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arte cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornavo una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende, quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Lobos, ashy.
1: Alright, speaking of ash, I beg you, man, allow the smoking, bro. Please, bro. Burning tobacco in the booth, man. I'm killing you, man. Trying to fucking record.
2: Yo, baby. Sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo. O come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

flowers growing by the crooked pond.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

situazione. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai sul mio

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: diverso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: termini, sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo. Assurdo.

armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.

Sex, yeah. Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok.